0: nuovo, soprattutto nel football moderno. Il soffrimento è normale, come è normale l'alivio, però io sempre tento lembrar che a volte è un tengo che stare qui, poi una derrota è aún más complicato.
1: Lo ha pasado Regulinci. Brasil ante Japón. Ha sido también muy, muy competido el Alemania-Paraguay, como lo ha sido el Sudáfrica-Canadá.